posta ci do apa ti uruccia un cinianja. Posta ci do apa ti uruccia un cinianja. Posta ci do apa ti uruccia un cinianja. Posta ci do apa ti uruccia un cinianja. Posta ci do apa ti uruccia un cinianja. Posta ci do apa ti uruccia un cinianja.

chiquitita, cuchiquila qua, abo. Nipo, pomini pa, onveram, tilindi tu, pa gao, limeneli, la quimba, costiana, niputona, colus, limeneli, pudumpilandi tu, madela oceana, gombelino l'Africa, paga, ukagua kunja, qua gombe l'Africa, tilini moji, pa gao, lo malisa, mutinsito, sancinianja, cuchoca con radi, mosambiki, nyasa. Pamwe pa shikitita kuimba kumene kukwa gula aba tikalanditina tana. What's love?

Recentemente, eu cheguei lá no YouTube para me preparar com a Lúcia Banda, a Zalila. E tico do pandito, que tu come dico la Malawi, ndio lendo meneo, lendo a qua baba, qua nganga, a nyerere. Come ne con lito ni cutanzania, come ne coti unane, ni quimba, come ne cuja coti, ni combali, sana, ni combali na nyumbani, quimba come ne cu qua anashi ingue, motandizana ndi tundi jacuz, tieni timfenditu kanyimbo kameneka kolowela mukuguba kwalipelete la usilikali.